0: mezza di notturna io mi ritrovo.
1: Seguimi per la strada tua.
0: È merce proibita.